del lago. Ti hanno vista un mattino. I sassi, le capre, il sudore sono fuori.

fronte del lago. Ti hanno vista un mattino, i sassi, le capre e il sudore sono fuori dei giorni come l'acqua del lago.